0: Lapa kabab kimun wele?
1: Yes. Onali, onali, onali, onali.
2: Uemba kabab.
0: Oh, banane.